tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.